per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei.